biase pa onzo wo sofo aba we di obeshira so oh eda ba di obeshira wa di enzo azu pa cho mun tam na ko tuni patent le ko osuba bi wo eda di eda church of pentecost e ben shira wa le so ya ken kare na min tumi e hu inkum so ko bi a me pia yi no mo be on sla me mind